0: voz de Dios en las alturas. Un mensaje de poder y amor.
1: Manda el fuego y me.
2: Vieni, vieni Spirito di Dio, tocca il nostro cuore, tocca la nostra vita Spirito Santo, abbiamo bisogno di te. Vieni in aiuto alla nostra debolezza Spirito di Dio, con la tua forza, noi ci apriamo a te.

instauraci e trasformaci. Vieni, Spirito di Dio, tu che sei Signore e dai la vita, vieni, vieni con la tua acqua viva, Spirito Santo.